imnandi le ngcubo yakho. Uroka, opata, emuroka, naledi, eswazi, iroki, opata, pata, pata, ingomo namini.